vogliono fumare, ha messo la barba, ha messo il biglietto, è Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.